Il linguaggio musici, un adeverato idioma universale, con curazione e comunicità da lui, ma è del linguaggio arte non visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunione finale della società di Timpoli. Orce sala dei concerti.

I Limbagel Musici, un adevrati idioma universal, con curazione e comunicità da lui, mai di Limbagel Artelor Visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunione finale della sfercitura di timpoli. Orce sala di concerti.